nyo oboba meheme obo pwe lo kya di lo pre ben lo kya di lo pre di ben en fekou me ya ya me o nesi o ti men takou pou le sokou o nye pe salbe montre lo to akakoumre lo ne kwa ge di lo ntou kwa ge nan lo ntradye kwa ge so lo ikoumre a chanmeye o le sokou men ge bon pe pe lo pe ikoumre.